0: ufficiale, il notaio è sulle scale, ipso facto qui verrà.
1: Bravo, bravo, passi subito.
0: Vuoi chiamarlo, vuoi chiamarlo?

0: nobile cielo, che caso orribile, io tremo, io gelo, gli sposi vostri...
1: Lasciatemi!

0: divertono. Ma se li incontrano.
1: Lasciami, per carità, per carità.
0: Ora serenatevi, ritranquillatevi. In me fidatevi, ben tutto andrà.